schopfluppi che tritterà, e tritterà che vede e ti sgaglierà, t'umplirà di salmone, e il teu brou guarderà dins d'un pot de vidre amb molta cura et posarà, i com si d'un tresor es tractés, un bon temps et guardarà.